Tibuliko province ya Zambeze tuambuke Nyanza ya chiri tendo kumalawi tuka kwa tichi Tsumutsu chesh Pwando la kakua Udenza tumulenda gereja pisa chitika adibi Kunali nsonkano wakakua.